0: it a comedy?
1: Da li è to commedia?
0: Is it a tragedy?
1: Da li è to tragedia?
0: Is it a comedy?
1: Da li è to commedia?
0: Is it a drama?
1: Da li è to dramma?
0: Is it a comedy?
1: Da li è to commedia?
0: Is it a tragedy?
1: Da li è to tragedia?
0: Is it a comedy?
1: Da li è to commedia?
0: Is it a drama?

sostenere non siamo sempre dopo sabbio non terreno sostenere non siamo sempre dopo sabbio non terreno sostenere non siamo sempre dopo sabbio non terreno sostenere non siamo sempre dopo sabbio.

Jungiamo McBlood. Candati si vila parsnela jubilčica. Kad sam bio jamo McBlood.

Tatela on a po' quanto la sia toga. Ti hai una fantastica classe, me lo puoi sasti. Ho promanas con cristana e poi classe. Mo se raccia mamma andrà mai che. Siamo in edo, le cioè siamo una massa.

0: Dio, alle un batto.
1: Seratore, stavi, seratore,
2: seratore. Sì. Beh,
0: Sedeo
1: il video. Seratore, cadmi, malomagne sarò, reitiviti, preconoci po. Seratore, cadane vi sarò, u ovim stihovima bi se prepoznao.
3: Ajde, Sale.
1: Putere, putere, putere. Dobar komad.
4: Ajde Bože, daj nam Bože, daj nam Bože, lebati bre. Ajde Bože, daj nam Bože, ajde Bože, lebati bre. Ajde Bože, daj nam Bože, daj nam Bože, lebati bre. Ajde Bože.